0: non ci sei, non ci sei tu.
1: Canzoni d'amore, tutta la notte senza pausa, su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Se non fosse amore, sarebbe già piegato alle intemperie del tempo. Ma se non lo nutriamo, rimarrà un piccolo fiore per sempre.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Raccoglio ogni cuore come se fosse un fiore. Il cuore ha tanti petali invisibili che puoi sentire solo se lo guardi con l'anima. Non sfiorarlo mai con le mani, in quanto lui è troppo delicato. Ogni suo petalo rischia di cadere se lo urti troppo violentemente. Coltiva ogni cuore nel giardino che respira dentro di te. Loro cresceranno e si prenderanno cura di te.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Il vero amore colma l'anima di gioia, di voglia di vivere, di amare e sorridere. Il vero amore penetra nella mente e nel cuore e come un faro risplende, dissolve dubbi, tristezze e paure.

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più.

canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa, su Dimensione Suono Soft.

0: Ma buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. È martedì, è il 7 luglio e noi proviamo a svegliarci insieme. Lo so che è faticoso a quest'ora, però noi lo facciamo con calma, sperando che vada sempre meglio. E con calma iniziamo dagli auguri. Oggi li facciamo a chi porta il nome Claudio o Claudia, santo o santa di oggi, e tanti auguri anche a chi festeggia il compleanno. E vediamo un po' chi di famoso nasceva proprio di 7 luglio. Ricordiamo un grande italiano vero, Toto Cutugno, che ancora oggi pensa detiene il record di partecipazioni al Festival di Sanremo. L'ha fatto ben 15 volte, però va detto che questo record lo condivide con Albano, Peppino Di Capri, Milva e Anna Oxa. E poi, rimanendo in ambito musicale, auguri a Stash, il frontman dei The Colors, che sono appena partiti per il loro tour estivo. E poi, ancora a proposito di musica, auguri al batterista dei Beatles, che ha ispirato migliaia di batteristi nel mondo con il suo stile, Ringo Starr. E poi ricordiamo che oggi nasceva colui che fece del neorealismo cinematografico un modello universale riconosciuto in tutto il mondo e anche in ogni epoca. Mecenate di grandi dive, da Anna Magnani a Sofia Loren, fu il primo italiano a trionfare nell'ambita notte degli Academy Awards, degli Oscar quindi, Vittorio De Sica, ovviamente sto parlando di lui. E poi passiamo a qualche fatto storico. Nel 1881 Collodi pubblicava le prime storie di Pinocchio, quindi venivamo a conoscenza di questo personaggio che ancora oggi insegna tanto ai bambini e ispira nuovi film. E vorrei concludere ricordando che oggi 7 luglio è la giornata mondiale del cioccolato, che secondo me va festeggiata assolutamente, e di questo magari parleremo tra poco nel corso della mattinata.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Nessuno può permettersi di usare il nostro cuore solo per riempire un posto vuoto.

0: James Morrison su Dimensione Sono Soft con You Give Me Something, che vuol dire mi hai dato qualcosa. E cosa mi hai dato oggi? Cosa abbiamo vinto oggi? Un anticiclone che è tornato a portare un bel po' di caldo, e di questo approfondiremo tra poco con gli amici di Trebi Meteo.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
3: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. clericiauto.it.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Ciao Sara.
7: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
6: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
7: Wow, e i costi?
6: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800-800-747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
8: La giornata di martedì, condizioni stabili anticicloniche tra Piemonte e Lombardia, con più qualche velatura, qualche nuvolata di passaggio, ma senza particolari conseguenze, e clima caldo, torrido, con temperature massime fino a 34-35 gradi in pianura in città, Milano e Torino, ma con tassi di umidità ancora contenuti. Mercoledì, tra l'altro, anche venti di fene potrebbero portare un ulteriore rialzo termico, con massime fino a 37-38 gradi diffusi tra Piemonte e Lombardia. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Ma...

0: It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: E finalmente lo possiamo dire, tanti tanti auguri a Taylor Swift, che il weekend scorso si è finalmente sposata al Madison Square Garden con questa festa pazzesca, con un sacco di invitati, soprattutto famosi, ma ancora non sappiamo nulla sul suo vestito da sposa, c'è ancora grandissimo riserbo e nessuno ha pubblicato niente, anche perché all'ingresso della festa agli invitati è stato tolto il cellulare, quindi nulla è trapelato, sappiamo solamente che si è sposata, tanti auguri a lei.
1: La radio del benessere.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Ma che dolcezza questo martedì! Possiamo dirlo forte perché oggi è il World Chocolate Day, che porta con sé un valore storico speciale, perché in quel lontano 7 luglio del 1550 il cioccolato veniva introdotto in Europa per la prima volta di ritorno dalle Americhe. Prima di quella data i popoli precolombiani, come tipo i Maya e gli Aztechi, consumavano il cacao sotto forma di bevanda amara, così densa e speziata, considerata un dono degli dèi e una moneta di scambio preziosissima. Poi, con l'arrivo in Europa, c'è stato un cambio e c'è stato il via a una vera e propria rivoluzione gastronomica, ma anche culturale e sociale, trasformando progressivamente quel seme così esotico nel comfort food più amato e diffuso sul pianeta. Comunque, al di là del piacere innegabile del palato, il cioccolato in particolare, bisogna sottolinearlo, quello fondente, è un vero alleato del nostro benessere psicofisico, a patto di farne un consumo consapevole, ovviamente, cioè non dobbiamo esagerare, anche perché tanto non serve abusarne per stare bene, te lo dico. Basta un singolo quadratino lasciato sciogliere lentamente in bocca per riscoprire il valore terapeutico di una piccola gratificazione quotidiana. E sì, anche in estate, anche se fa caldo, un quadratino ci fa sempre bene, soprattutto oggi per festeggiare questa giornata mondiale del cioccolato. Un po' di cioccolato va mangiato.
1: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Questo pezzo l'hanno ricantato praticamente tutti, ma come lo canta lui che l'ha scritto, ovviamente non lo canta nessuno. Knocking on Heaven's Door, Bob Dylan su Dimensione Suono Soft, che ci accompagna al termine di questa prima ora di Sveglia Insieme. Dai, che la prima è andata, la più faticosa, adesso ce ne mancano altre due di ore di sveglia, ma è tutto in discesa. E comunque tra pochissimo siamo pronti ad ascoltare le ultime notizie con la redazione.
1: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 229873.

0: 1. ComprooroDoro.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
2: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Buon martedì. L'accoltellatore del bar di via Capecelatro a Milano non risponde al GIP. La Digos ha perquisito l'abitazione della famiglia a Conegliano Veneto, il precedente in Inghilterra, e l'espulsione dal Regno Unito. Morire di caldo o morire di fame? Oggi a Milano la protesta dei rider organizzata dall'USB, riunione alle 15 nella sede di via Padova, poi il corteo verso la prefettura. La Guardia Costiera ha salvato in serata ieri due giovani nel lago di Garda. Si erano tuffati dalla loro imbarcazione che si è allontanata alla deriva rischiando di farli annegare. Siamo alla pagina sportiva, al tennis Wimbledon. Jasmine Paolini e Flavio Coboli entrambi ai quarti. Nel pomeriggio il match tra Yannick Sinner e il tedesco Struff. Mondiale di calcio, Belgio batte Stati Uniti 4-1 e va ai quarti. Passano anche Spagna e Inghilterra. E dall'estero da oggi due giorni di vertice NATO ad Ankara in Turchia. È tutto, ci ritroviamo con altri aggiornamenti tra circa un'ora.
3: Iniziamo la seconda delle tre ore di Sveglia Insieme, qui su Dimensione Suono Soft. Buongiorno da Laura Buono. Però riavvolgiamo un attimo il nastro e torniamo al weekend, perché a Malpensa ci sono stati dei ritardi, e non solo per gli scioperi, ma anche, pensa, per colpa delle zanzare. Sì, è così, ben due voli, uno in partenza per Alicante e l'altro per Napoli, alla stessa ora hanno avuto lo stesso destino, la disinfestazione, perché erano invasi dalle zanzare. Cioè non due, non dieci, ma un vero sciame che... definire impressionante a dir poco, tanto che i finestrini, dicono, erano addirittura sporchi di sangue, cioè roba da apocalisse entomologica in classe economica, che poi in realtà non hanno fatto la disinfestazione, hanno spento le luci in cabina e hanno lasciato le porte aperte sperando che le zanzare uscissero come erano entrate. Geniale come rimedio, se non fosse che nel frattempo i passeggeri poverini erano lì al buio terrorizzati, con qualcuno pure allergico alle punture, e alla fine, per motivi igienico-sanitari, infatti li hanno fatti scendere tutti, hanno cambiato aereo, e tra proteste, ingegneri chiamati a dare il via libera e famiglie stravolte, il ritardo è arrivato a quasi 3 ore. E la ciliegina è che una passeggera del volo per Napoli racconta che le zanzare qualcuno se le è portate a bordo comunque, punture comprese, fino proprio all'atterraggio. Insomma, altro che bagagli a mano, quest'anno pare che si viaggi anche con souvenir vivi. Insomma, buone vacanze e occhio al repellente, perché potrebbe servire più della carta d'imbarco, visti questi presupposti. Ecco, quindi portiamocelo sempre dietro.
4: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
5: Un amico è la cosa più preziosa che tu possa avere e la cosa migliore che tu possa essere.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Una come te su Dimensione Sono Soft di Cesare Cremonini, che sui social ci ha fatto sapere che è in studio a registrare il primo dei tre dischi che guideranno le sue scelte su dove e come tornare sul palco, perché ha deciso di cambiare stile. Siamo tutti curiosi. Quello che abbiamo potuto vedere è che c'è un'orchestra intera che sta registrando con lui, quindi aspettiamo curiosi di ascoltare questo nuovo disco.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di segreti in tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, a portata di mano.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
4: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
5: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
4: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
5: Auto nuove usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo. Tutto fatto con competenza.
4: Parisi Group, a Monza, Cinisello e Concorezzo.
5: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
6: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza.
5: L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
7: Cash & Carry Migros cresce ancora! Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98 731. Comprooroodoro.it.
3: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
10: La giornata di martedì, condizioni stabili anticicloniche tra Piemonte e Lombardia, con più qualche velatura, qualche nuvolata di passaggio, ma senza particolari conseguenze, e clima caldo, torrido, con temperature massime fino a 34-35 gradi in pianura in città, Milano e Torino, ma con tassi di umidità ancora contenuti. Mercoledì, tra l'altro, anche venti di fene potrebbero portare un ulteriore rialzo termico, con massime fino a 37-38 gradi diffusi tra Piemonte e Lombardia. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

Volevamo solo essere felici, Francesco Gabbani su Dimensione Suono Soft. E cos'è che ci rende davvero felici? Beh, in questo periodo probabilmente prendere e partire, andare in vacanza e staccare un po' la spina. E allora tra poco nell'appuntamento Good Life un piccolo consiglio per chi deve affrontare viaggi in aereo particolarmente lunghi.

0: Stamattina, visto che le partenze per le vacanze si avvicinano, ecco un consiglio per chi sta per affrontare un viaggio in aereo, magari piuttosto lungo. Nel bagaglio a mano, cioè quello che ci portiamo in cabina, dovremmo infilarci dentro una pallina da tennis. No, non perché speriamo di incontrare Sinner in aeroporto e farcela autografare, no, la mettiamo lì perché può rivelarsi particolarmente utile. Pare infatti che durante i voli, soprattutto quelli appunto un po' più lunghi, una semplice pallina da tennis possa diventare un massaggiatore portatile. Basta per esempio farla scorrere sotto il piede, sul polpaccio, sulla spalla, e questo aiuterebbe ad allentare le tensioni muscolari e riattivare un po' la circolazione. Dai, secondo me si può provare, costa pochissimo, non ha batterie, non va ricaricata e soprattutto non occupa tanto spazio, che è il tema principale secondo me del bagaglio a mano sugli aerei, che ormai è diventato minuscolo. Però a proposito di viaggi in aereo, c'è un'altra cosa che dovremmo evitare di fare: accavallare le gambe. Lo so, lo facciamo tutti, in particolare lo facciamo noi donne, però gli esperti ci dicono che non è proprio l'ideale, perché può rallentare la circolazione e nei voli lunghi aumentare anche il fastidio alle gambe. Ecco, piccoli consigli per affrontare le partenze: niente gambe accavallate e pallina da tennis nel trolley, e la vacanza inizierà senza particolari tensioni, soprattutto muscolari, speriamo.
1: Dimensione suono soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: E su queste note dolcissime delle vibrazioni, dedicato a te su Dimensione Sono Soft, abbiamo terminato anche la seconda ora di Sveglia Insieme. Dai, sta andando tutto piuttosto bene, almeno spero, e ci manca solamente l'ultima ora a questo punto di sveglia, e la iniziamo subito dopo le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. L'accoltellatore del bar di via Capecelatro a Milano non risponde al GIP. La Digos ha perquisito l'abitazione della sua famiglia a Conegliano Veneto, il precedente in Inghilterra, e l'espulsione dal Regno Unito. Si pente il capo ultra dell'Inter, Marco Ferdico, già in carcere, rivela un patto sottobanco tra le due curve milanesi sul bagarinaggio dei ticket in vista della semifinale di Champions League Milan-Inter 2023 con il via libera dell'Andrangheta. A Torino niente domiciliari per il poliziotto accusato del lancio di un lacrimogeno che ha ferito al volto un tifoso prima del derby tra Torino e Juventus, sospeso dal servizio per 12 mesi. La Guardia Costiera ha salvato in serata due giovani nel lago di Garda. Si erano tuffati dalla loro imbarcazione che si è allontanata alla deriva. Tennis Wimbledon, Paolini e Coabolli entrambi ai quarti. Nel pomeriggio il match tra Sinner e il tedesco Struff. Mondiale di calcio, Belgio batte Stati Uniti 4-1 e va ai quarti. Passano anche Spagna e Inghilterra. Da oggi due giorni di vertice NATO ad Ankara in Turchia. È tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
0: Dai, che piano piano, hai visto, siamo arrivati alla terza e ultima ora di Sveglia Insieme. Adesso siamo sempre di più ad essere svegli in questo martedì 7 luglio in cui Arisa tornerà a Milano. Se per te Arisa è ancora quella di sincerità, forse devi preparare ad aggiornarti un po', perché questa sera sul palco del Festival di Villa Arconati porterà con sé un viaggio lungo tutta la sua carriera, e ci saranno sì grandi classici da per esempio La Notte a Controvento, che è il brano che le ha fatto vincere Sanremo, ma anche i brani del nuovo album Foto Mosse, e già il titolo dice tutto, Foto Mosse, come certi ricordi, come certe storie d'amore che non sono mai perfettamente a fuoco. E infatti il nuovo singolo Il Tuo Profumo parla proprio di quello, di quando un amore finisce però lascia nell'aria qualcosa che non riesce a mandare via, quindi un po' romantico, un po' malinconico. Insomma, se hai voglia di una serata sotto le stelle in una delle location più belle dell'estate milanese, con una delle voci più belle e più riconoscibili della musica italiana, Villa Arconati è il posto giusto dove passare la serata.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
6: Ti penso e un po' già mi manchi, e ti vorrei qui accanto a me adesso. Ti osservo e un po' già ti voglio, ti ascolto e un po' già ti amo.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Isaac con Wicked Game su Dimensione Suona Soft. È tornato l'anticiclone, tornerà il caldo, quello vero, e quindi tra poco nell'appuntamento Good Life qualche consiglio per affrontarlo meglio.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Saldi? No! Dacci 4 divani! Super saldi fino al 60%! Su divani, poltrone relax, letti e materassi! E incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna! Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni! Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4! Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero e paghi da gennaio 2027! C4 Divani è a Villa Cortese, sulla provinciale Legnano in Veruno. C4.it.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro. Nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1000 lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Il fuoco è imprevedibile. La sicurezza, no. Per questo GDS da 35 anni è in prima linea per proteggere aziende, edifici e persone con impianti antincendio, assistenza rapida e formazione certificata. GDS, da 35 anni, la tua tutela efficace contro il fuoco. Alissone in via del Commercio 2, gdsantincendio.it.
6: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
7: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
6: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
7: Auto nuove usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo. Tutto fatto con competenza.
6: Parisi Group. A Monza, Cinisello e Concorezzo.
8: Parisi Group. Il nostro passato per guidare il futuro.
9: Ceriani. La luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com. Da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene. Vivi meglio.
10: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Solo Soft. Quando fa particolarmente caldo, come è stato nei giorni scorsi, come tornerà ad essere, ci viene spontaneo di primo istinto rinfrescarci con una bella doccia ghiacciata. E invece no, pare che sia una falsa amica. Perché? Perché il nostro corpo è più furbo di noi, cioè quando sente l'acqua gelata dice «Oddio che freddo!» e invece di disperdere il calore lo trattiene. I vasi sanguigni quindi si restringono e il caldo resta praticamente intrappolato. Risultato che uno esce dalla doccia e dopo 5 minuti ha di nuovo la sensazione di sciogliersi. E poi attenzione soprattutto ad un'altra cosa, gli sbalzi termici troppo forti, soprattutto se si hanno problemi di cuore o di pressione. Passare di colpo da un caldo infernale a un getto ghiacciato, insomma, può mettere parecchio sotto stress l'organismo. E quindi qual è la soluzione? Perché quella cerchiamo. Ecco, gli esperti consigliano una doccia fresca, non gelata, fresca, magari acqua tiepida, tendente al fresco, che aiuta davvero il corpo a raffreddarsi senza però mandarlo in tilt. Quindi niente sfida orso polare ogni volta che apriamo il rubinetto. Meglio una doccia intelligente, ma soprattutto tanta acqua da bere. È questa che fa la differenza, anche perché diciamocelo, con questo caldo l'unica cosa che dovrebbe essere ghiacciata è forse una bevanda, il caffè freddo shakerato. Ecco, quello lo possiamo supportare molto bene.
1: Dimensione Suono Soft.

0: E tu su Dimensione Suono Soft di Claudio Baglioni, che sta meglio, tornerà presto a cantare e a recuperare i concerti che sono saltati per motivi di salute, però nel frattempo l'abbiamo visto questo weekend quando c'era il Papa a Lampedusa, perché lui è molto legato a quest'isola, ha una casa lì e poi sono anni che organizza un festival, quindi è voluto andare ad assistere alla messa e poi a salutare Papa Leone XIV.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Ed eccoci arrivati al momento dei saluti. Dai che anche oggi ce l'abbiamo fatta. Spero siano volate queste 3 ore di sveglia. Se sono state 3, se sono state meno, va bene uguale. L'importante è essersi svegliati ed essere pronti adesso ad affrontare il resto della mattinata e della giornata. La mattinata prosegue con Francesco Cavuoto, che è già arrivato qui pronto a prendere il microfono, e poi il resto della giornata scorrerà come sempre con tutto il palinsesto di Dimensione Suono Soft. Io ti do appuntamento a domani mattina. Se vorrai di nuovo svegliarti con me, io sarò qui tra le 6 e le 9. Ti aspetto. Ciao da Laura Buono, a domani.
3: Da DF Sport Specialist e Bicimania arrivano i saldi e gli extra saldi.
4: Solo nei giorni del 7 e 8 luglio hai un extra sconto del 10% su tantissimi articoli sportivi.
3: 7 e 8 luglio, extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania.
4: Cerca il giorno con gli extra saldi del punto vendita più vicino a te su df-sportspecialist.it.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Si pente dal carcere il capo ultra dell'Inter Marco Ferdico, rivela un patto tra le due curve milanesi sul bagarinaggio in vista della semifinale di Champions League del 2023 tra Milan e Inter, con il via libera dell'Andrangheta. Non ha risposto al GIP ieri l'accoltellatore del bar del quartiere San Siro a Milano. Per il suo avvocato il 22enne è confuso e non ricorda. Intanto emerge un precedente simile in Inghilterra. Violenta rapina in agriturismo ad Alzano Lombardo, nella Bergamasca, nella notte tra domenica e lunedì. Il titolare è finito in ospedale per le botte ricevute dai banditi, che sono fuggiti con un bottino di 50.000 euro illesi gli altri ospiti della struttura. I mondiali di calcio: Belgio batte Stati Uniti 4-1, va ai quarti, passano anche Spagna e Inghilterra. E dall'estero la NATO, il vertice di Ankara, il via oggi per il segretario generale Rutte, ha avviato il percorso verso il 5% del PIL in difesa e sicurezza entro il 2035. Tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
7: Una buona mattinata, buon martedì da Francesco Cavuoto da Dimensione Suono Soft. Oggi è il 7 luglio e va tutto bene. Questa è la radio del benessere, quella che ti regala musica, un successo dopo l'altro, uno di ieri, uno di oggi e anche uno di domani, e ti regala anche dei contenuti imperdibili, come per esempio Segreti in Tavola con la nostra Francesca Romana Barberini, Travel Experience con Beppone Pellegrino e ancora le Good Life, le grandi voci del cinema, l'informazione, c'è tutto. Sei arrivato anche tu, possiamo iniziare. Buon martedì, si parte.
8: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
9: Niente è più intimo di due pensieri che riescono a toccarsi.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordine in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Nelly Furtado, All Good Things Come to an End, su Dimensione Suono Soft in questo martedì mattina. Ancora buongiorno da Francesco Caboto. Tra poco torniamo con Travel Experience, l'esperienza di viaggio di Beppe Pellegrino.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
4: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
5: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
4: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
5: Auto nuove usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo. Tutto fatto con competenza.
4: Parisi Group, a Monza, Cinisello e Concorezzo.
5: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
8: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
10: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro e puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
11: Da DF Sport Specialist e Bicimania arrivano i saldi e gli extra saldi.
12: Solo nei giorni del 7 e 8 luglio hai un extra sconto del 10% su tantissimi articoli sportivi.
11: 7 e 8 luglio, extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania.
12: Cerca il giorno con gli extra saldi del punto vendita più vicino a te su df-sportspecialist.it.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione suono soft.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui. Siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

cosa ho davanti, non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare.

c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento

0: Lucio Dalla con Cara nella mattinata del 7 luglio della Radio del Benessere insieme a Francesco Cavuoto. Fino alle 13 saremo insieme, intanto diamo cuffie e microfono a Beppone Pellegrino che ci porta come sempre intorno a quest'ora in giro con sé per il pianeta.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Giovanotti all'ascolto, ancora un consiglio per quest'estate: qui non andiamo con aerei, non dobbiamo prendere traghetti, ma semplicemente la macchina. Andiamo in Toscana, esattamente facciamo tappa in uno dei borghi più affascinanti della Maremma toscana. Questo è un posto un po' snob, dicevano, ma invece non è vero. Secondo me non è snob, è anche semplice da raggiungere, poco costoso, molto bello, un po' solitario, un po' selvaggio. Parliamo di Capalbio. Da lontano appare come una fortezza sospesa tra le colline e il mare. Entrando nelle sue mura medievali si ha la sensazione che il tempo abbia rallentato, e invece no. Passeggiare tra le viuzze è un piacere semplice, puro divertimento. Pietre, silenzio e scorci che si aprono improvvisamente sulla bellissima, fantastica campagna toscana. Ma Capalbio nasconde anche una sorpresa molto particolare che vi racconto. Poco fuori dal centro si trova il Giardino dei Tarocchi, che non c'entra nulla con le carte, creato dall'artista franco-americana Niki de Saint-Phalle, una strana che ha inventato il Giardino dei Tarocchi qui. Troviamo enormi sculture coloratissime che rappresentano gli arcani maggiori dei tarocchi. È un luogo visionario, molto surreale, che contrasta con l'atmosfera medievale del borgo. Questa zona è famosa anche per la sua natura incontaminata, le spiagge e la tradizione gastronomica maremmana. Capalbio riesce a fare qualcosa di raro, secondo me. Mettere insieme la storia, l'arte contemporanea e un paesaggio senza che nulla sembri fuori posto. E ricordate che non è una località snob politicamente frequentata da gente di sinistra, di destra, del centro. È bello tutto, Capalbio è bellissima, costa poco e si raggiunge facilmente, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio.
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

Chitarra acustica, cassa, archi e lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E

un viaggio assurdo. Immenso tu.

0: Renato Zero, non cancellate il mio mondo, a chiudere la nostra prima ora insieme in questo martedì 7 luglio. Tra poco l'informazione e poi si riparte con l'ora delle Good Life.
1: Modo di vivere il barbecue. Da Vedetti Garden arrivano i nuovi barbecue Weber. Scegli il tuo modo di grigliare e trasforma ogni momento in un'esperienza. Scopri anche le cucine da esterno, eleganti e personalizzabili per vivere il giardino tutto l'anno. Gardenvedetti.com, a Cantù in via Genova 2, aperti anche la domenica.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
3: Buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Si pente dal carcere il capoltrà dell'Inter Marco Ferdico. Le confessioni finora secretate rivelano un patto tra le due curve milanesi sul bagarinaggio dei ticket, anche in vista della semifinale di Champions League Milan-Inter 2023, con il via libera dell'Andrangheta e l'appoggio dell'estrema destra romana. Non ha risposto al GIP l'accoltellatore del bar del quartiere San Siro a Milano. Per il suo avvocato il 22enne è confuso e non ricorda. Intanto emerge un precedente simile avvenuto in Inghilterra. La Guardia di Finanza di Bergamo ha scoperto una donna ucraina che effettuava trattamenti di chirurgia estetica in maniera abusiva. Lo studio era presso l'abitazione della donna in provincia di Bergamo. Le prestazioni avevano un costo variabile tra i 200 e i 300 euro. Tennis Wimbledon, Pauline Coboli ai quarti, alle 14 Sinner incontra il tedesco Struff. Bancarotta fraudolenta, indagati Luigi Aurelio De Laurentiis. L'inchiesta riguarda debiti per 30 milioni di euro e la cessione del calciatore Elia Caprile ad Albari a Napoli. E tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
0: Ti faccio una domanda un po' scomoda questa mattina. C'è una persona che senza saperlo occupa ancora un appartamento nella tua testa? Magari qualcuno che ti ha deluso, qualcuno che ti ha tradito? Ecco, ne parliamo tra poco all'interno delle nostre Good Life. Si riparte verso un'ora fatta di musica, di successi, Infinity Commodores con Easy e ancora prima Elena Bianca e un dolce aforisma d'amore, tutto per te.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
4: Amore è il fatto che tu sei per me il coltello col quale frugo dentro me stessa.

0: Something Beautiful, Robbie Williams nella mattinata di Dimensione Suono Soft. Tra poco ritorniamo con le nostre Good Life. Stai lì.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di segreti in tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
2: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
3: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
2: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
3: Auto nuove usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo. Tutto fatto con competenza.
2: Parisi Group. A Monza, Cinisello e Concorezzo.
3: Parisi Group. Il nostro passato. Per guidare il futuro.
4: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
6: Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Saldi? No! Dacci 4 divani. Super saldi fino al 60%. Su divani, poltrone relax, letti e materassi. E incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna. Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni. Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4. Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero e paghi da gennaio 2027. C4 Divani è a Villa Cortese, sulla provinciale Legnano in Veruno.
8: C4 Divani da vivere.
7: C4.it.
9: Ciao Sara.
10: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
9: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
10: Wow, e i costi?
9: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
11: Benzina alle stelle. Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
12: Ti aspettiamo da Clerici Auto nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
1: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Lo so, c'è qualcuno che nella tua testa occupa un'intera villa, no? Senza neanche saperlo. Magari qualcuno che ti ha fatto arrabbiare, che ti ha tradito. Magari quella persona oggi vive tranquillamente la sua vita, mentre tu sei tu che ogni tanto torni ancora lì a ricordare. Strano, vero, no? Oggi è la giornata mondiale del perdono e c'è una cosa che spesso fraintendiamo. Perdonare non significa dire hai fatto bene, non significa dimenticare e non significa nemmeno ricominciare un rapporto. Significa una cosa molto più egoista, nel senso buono, ovviamente, nell'accezione positiva del termine. Smettere di permettere a quella storia di consumare ancora energia, perché il rancore è un po' come tenere il pugno chiuso. All'inizio fai forza, dopo un po' ti abitui, ma intanto continui a consumare energia senza accorgertene. E sai qual è la parte più incredibile? Che la medicina ci dice che il corpo questa fatica la sente per davvero. Chi vive costantemente nella rabbia o nel risentimento tende ad avere livelli di stress più alti, dorme peggio, fa più fatica a rilassarsi, è come tenere sempre acceso un motore anche quando la macchina è parcheggiata. E mi viene in mente una frase che ho sentito tanto tempo fa: il rancore è come bere un veleno sperando che faccia male all'altro. Fa sorridere, ma rende molto bene l'idea. E forse il perdono non è un regalo che facciamo a qualcuno, è una stanza che finalmente liberiamo dentro di noi per riempirla con qualcosa di migliore. Allora oggi non ti chiedo di dimenticare, no, quello è impossibile. Ti chiedo soltanto di farti una domanda: quanto spazio della tua vita vuoi ancora regalare a qualcosa che appartiene al passato? Perché il perdono, prima ancora che un gesto verso gli altri, è una forma di libertà verso noi stessi. Allora perdoniamo. Good life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

volte piove a giugno, per te il sorriso degli umani, e per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, e per te il succo delle mele, e per te il rosso delle fragole.

0: Buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaia. Si rimane in carcere la Min Saidilli, il 22enne di Conegliano Veneto, originario del Gambia, arrestato dopo aver colpito senza motivo con una ventina di coltellate un 55enne fuori da un bar a Milano. Lo ha deciso il GIP, secondo il quale Saidilli può colpire ancora. Si pente dal carcere il capo ultra dell'Inter Marco Ferdico. Le confessioni finora secretate rivelano un patto tra le due curve milanesi sul bagarinaggio dei ticket, anche in vista della semifinale di Champions League Milan-Inter 2023, con il via libera dell''ndrangheta e l'appoggio dell'estrema destra romana. La Guardia di Finanza di Bergamo ha scoperto una donna ucraina che effettuava trattamenti di chirurgia estetica in maniera abusiva. Lo studio era presso l'abitazione della donna in provincia di Bergamo. Le prestazioni avevano un costo variabile tra i 200 e i 300 euro. Morire di caldo o morire di fame. Oggi a Milano la protesta dei rider organizzata dall'USB, riunione alle 15 nella sede di Via Padova, poi corteo verso la prefettura. Tennis Wimbledon, Pauline Ecoboli ai quarti, alle 14 Sinner incontra il tedesco Struff. Adesso spazio a Enrico Mentana.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: È il giorno della verità. Si incontrano ad Ankara i leader dei paesi della NATO. Si incontrano i leader europei e Trump soprattutto. Il presidente che ha fatto a più riprese capire, in maniera anche molto vigorosa, e uso un eufemismo, che vuole ridurre la presenza militare e le spese americane in Europa nella difesa comune. E qui si capirà cosa è il futuro anche nella difesa del nostro continente. Ma c'è anche, come sappiamo, un aspetto italiano. Oggi vedremo a che livello di deterioramento sono i rapporti tra le leadership di Stati Uniti e Italia. Abbiamo tutti presente tutto quello che è successo. Bisognerà vedere come sarà il comportamento di Trump e di Meloni, ma soprattutto cercare di capire quali sono gli elementi reali, al di là delle incompatibilità caratteriali di cui ci interessa il giusto, i problemi reali tra Washington e Roma. Perché questo atteggiamento improvvisamente così duro e sprezzante di Trump nei confronti della Presidente del Consiglio? E bisognerà vedere se si possono rimuovere le cause di tutto questo o ad a passare nuttata, o bisogna aspettare che finisca il ciclo di presidenza di Trump. Se non ci sono problemi tra Stati Uniti e Italia, se non ci sono problemi di fondo nei dossier sulle scelte strategiche, l'incompatibilità tra i due è un problema, ma ce ne faremo una ragione. Se no, le cose si fanno più gravi.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
3: Una buona mattinata da Francesco Cavuoto e da Dimensione Suonosoft. Milano si prepara a riabbracciare il grande hockey su ghiaccio. Sono partiti infatti i lavori per la nuova Milano Ice Arena, una struttura temporanea che sorgerà all'ingresso sud della Fiera di Roy, che dovrebbe essere pronta già per l'11 di ottobre, speriamo, in tempo per la prima partita casalinga del Milano Hockey Club. L'investimento è di circa 7 milioni di euro e la struttura avrà una pista regolamentare, 4.000 posti a sedere, 8 spogliatoi, spazi dedicati agli allenamenti, ma non sarà riservata soltanto all'hockey. La pista ospiterà anche pattinaggio artistico, curling, parahockey, eventi e corsi aperti a bambini e adulti, insomma un impianto pensato per vivere tutto il giorno, dalle 7 del mattino fino a 1 di notte. E poi pensate che circa il 70% degli spazi è già stato prenotato da società sportive, quindi l'obiettivo è anche quello di lasciare un'eredità concreta dopo le Olimpiadi di Milano Cortina. Questa arena infatti resterà almeno altri 3 anni, con la possibilità di prolungare la sua attività fino a 5 in attesa di un palazzetto definitivo. Una buona, buonissima notizia per gli appassionati di sport del ghiaccio e più in generale per una città che continua ad arricchire la propria offerta sportiva. E allora bene Milano, si riparte verso una nuova ora fatta di successi. Stevie Wonder con Overjoyed, prima ancora voce del cinema, quella di Rino Bolognesi, e un dolcissimo aforisma d'amore tutto per te.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
5: Ho visto una coppia correre forte per non perdere l'autobus. Sarebbe stato più facile lasciarsi la mano, ma loro volevano perderlo insieme.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Dimensione Suono Soft. La radio del benessere.
1: Come profumi, che gonna, che bella che sei, che gambe che passi sull'asfalto di Roma. Serenella in questo vento.

0: con Michael Bublé, Feeling Good. Tra pochissimo i segreti in tavola di Francesca Romana Barberini. Scorre così la settimana e la mattinata su Dimensione Suono Soft.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
4: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro e puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
5: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
6: Cash & Carry Migros cresce ancora! Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: Da DF Sport Specialist e Bicimania arrivano i saldi e gli extra saldi.
10: Solo nei giorni del 7-8 luglio hai un extra sconto del 10% su tantissimi articoli sportivi.
9: 7-8 luglio, extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania.
10: Cerca il giorno con gli extra saldi del punto vendita più vicino a te su df-sportspecialist.it.
11: Dimensione Suono Soft.

0: Elton John ci accompagna morbidamente all'appuntamento quotidiano con Francesca Romana Barberini, la nostra ambasciatrice del food, la nostra icona. Ascoltiamo che cosa ha da raccontarci in questo martedì.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti, bentornati a Segreti in tavola. Allora, continuiamo a parlare e a scoprire la cultura gastronomica giapponese. Io sono molto curiosa, lo facciamo in compagnia di un'appassionata esperta di cucina giapponese e coordinatrice dell'Associazione Italiana Ristoranti Giapponesi, Annalena De Bortoli, con cui abbiamo iniziato a parlare di questo suo libro Saho, ciotole, bacchette e buone maniere sulla tavola giapponese, pubblicato da Trent Editori proprio nei giorni scorsi. Annalena, bentornata a Segreti in Tavola.
3: Grazie, buongiorno a voi.
2: Allora, avevamo promesso di parlare di riso nell'ultima puntata, perché il riso è davvero importantissimo in Giappone e soprattutto perché il riso è molto più di un alimento per i giapponesi.
3: Allora, il riso, che in Giappone si coltiva da 10.000 anni in più e più, è legato al Giappone grazie alla sua orografia, cioè alla qualità e l'abbondanza dell'acqua tipica del Giappone. Quindi il riso che si coltiva in Giappone ha delle caratteristiche uniche e è sempre stato non solo una fonte di sostentamento della popolazione, come per noi, non so, il pane, le polente, insomma, e queste cose, ma ha inciso tanto nell'organizzazione sociale e nella cultura giapponese, per cui fino a quasi la fine dell'Ottocento è stata usata come moneta per pagare le tasse, ha dei nomi diversi a seconda che sia nel campo, che sia crudo, che sia cotto, serve come misura, diciamo, le scatolette di legno si chiamano masu, che sono la misura del riso, contenevano la quantità di riso per pasto di una persona ed erano l'unità di misura dei tatami, quindi tappeti di paglia di riso, che era l'area di terreno necessaria per coltivare il consumo giornaliero di una persona. A seconda di quante ciotole di riso si riceveva, si aveva un diverso rango sociale, e a seconda di quanti, diciamo, tatami di campo aveva un nobile, aveva un rango maggiore, eccetera. Il riso giapponese ha questa caratteristica specifica di essere leggermente appiccicoso se viene cotto nel modo giusto, e questa è una cosa che lo caratterizza anche poi come sistema di consumo e è la base di altre preparazioni come sono i mochi, cioè i dolci di riso pestato, oppure come il sake, cioè questo vino di riso, e sono tutti e tre elementi con valori spirituali paragonabili a quelli che per noi sono il pane o il vino nella nostra cultura occidentale. Usare il riso in modo di onorare, ringraziare e ottenere la protezione sia in famiglia che dalle divinità. E il primo gesto che si fa la mattina è il cuocere il riso, che servirà poi per tutto il giorno. E quindi per questo il riso non va mai condito, non va mai sporcato con altri bocconi e va portata la ciotola vicino al viso per servirsi con le bacchette, in modo da non perdere neanche un chicco, perché sarebbe una mancanza di rispetto.
2: Però poi ci sono anche tante altre caratteristiche che lo rendono peculiare e quindi...

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Nene Cherry, Yusundur, 7 Seconds. Si chiude la prima parte della mattinata, le prime tre ore canoniche. Tra poco l'ora della decompressione, più musica, meno chiacchiere, ma prima la nostra informazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaia. Si rimane in carcere alla Min Saidilli, il 22enne di Conegliano Veneto, originario del Gambia, arrestato dopo aver colpito senza motivo con una ventina di coltellate un 55enne fuori da un bar a Milano. Lo ha deciso il GIP, secondo il quale il ragazzo può colpire ancora. Il precedente in Inghilterra, l'ipotesi anche della radicalizzazione. Si pente dal carcere il capoltrà dell'Inter Marco Ferdico. Le confessioni finora secretate rivelano un patto tra le due curve milanesi sul bagherinaggio dei ticket con il via libera dell''Ndrangheta e l'appoggio dell'estrema destra romana. Cerca di violentare due donne, arrestato nel Mantovano un 21enne originario del Bangladesh, localizzato con l'applicazione del telefono sottratto a una delle vittime. Tennis, Wimbledon, Paolini e Cobolli ai quarti. Alle 14 c'è Sinner che incontra il tedesco Struff. I mondiali di calcio, Belgio batte Stati Uniti 4-1 e va ai quarti, passano anche Spagna e Inghilterra. E tutto, ci ritroviamo con altri aggiornamenti tra circa un'ora.
0: Un buon pomeriggio da Francesco Cavuoto e da Dimensione Suono Soft. Si riparte verso l'ora della decompressione, un'ora fatta di musica, meno chiacchiere, con tanti successi da gustare, tutti in un sorso o in un soffio, come vuoi tu. John Paul Young, Love is in the air. E sono tanto bravo a cantare le canzoni, so tutte le parole. E prima ancora un dolce aforisma d'amore, tutto per te.
5: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
7: L'amore è la sorpresa di scoprirti, di scoprire la dolcezza di una carezza, la gioia di starti vicino.

0: Coming Around Again nell'ora della decompressione di Dimensione Suono Soft in questo martedì pomeriggio. Ben trovato, ben trovata da Francesco Gavuoto. Ti accompagno fino alle 13, ora in cui daremo cuffie e microfono a Fabiana Sera, ma tra poco torniamo con la nostra playlist.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare. Senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
4: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
2: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
4: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
2: Auto nuove usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo. Tutto fatto con competenza.
4: Parisi Group, a Monza, Cinisello e Concorezzo.
2: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
5: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
6: Saldi? No! Dacci quattro divani, super saldi fino al 60%, su divani, poltrone relax, letti e materassi, e incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna. Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni. Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4. Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero e paghi da gennaio 2027. C4 Divani è a Villa Cortese, sulla provinciale Legnano, in Veruno. C4.it.
7: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooroDoro.it.
9: Da DF Sport Specialist e Bicimania arrivano i saldi e gli extra saldi.
10: Solo nei giorni del 7 e 8 luglio hai un extra sconto del 10% su tantissimi articoli sportivi.
9: 7 e 8 luglio, extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania.
10: Cerca il giorno con gli extra saldi del punto vendita più vicino a te su df-sportspecialist.it.
11: Il fuoco è imprevedibile, la sicurezza no. Per questo GDS da 35 anni è in prima linea per proteggere aziende, edifici e persone con impianti antincendio, assistenza rapida e formazione certificata. GDS, da 35 anni, la tua tutela efficace contro il fuoco. Alissone, in via del Commercio 2, gdsantincendio.it.
1: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Indaco dagli occhi del cielo, c'è zucchero nella nostra ora della decompressione. Con me fino alle 13, poi arriva Fabiana Sera e ti accompagna fino all'ora dello spritz, che d'estate ha tutto un altro sapore. Harry Nilsson, Everybody's Turkin. Everybody.

0: Dimensione suono soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un

0: quello che l'uso.
1: La radio del benessere. La radio del benessere.

0: C'è Michael Jackson a chiudere il nostro appuntamento di martedì 7 luglio qui su Dimensione Sponosoft con Human Nature. Ci sentiamo domani, saremo già nel centro di questa settimana, a metà. E dai che abbiamo scollinato, come dicono i runner. Tra poco ti lascio con Fabiana Sera fino alle 17. Io ti auguro una buona giornata, ti aspetto domani se ti va, subito dopo l'ora buona a partire dalle 9. Da Francesco Cavuoto, ciao agnone.
1: Ciao Sara.
2: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
3: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
2: Wow, e i costi?
3: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800-800-747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie.

Dico, le carte finora secretate rivelano un patto tra le due curve milanesi sul bagarinaggio di ticket in vista anche della semifinale di Champions League Milan-Inter del 2023 con il via libera dell''Ndrangheta e dell'appoggio dell'estrema destra romana. Cerca di violentare due donne, arrestato nel Mantovano un 21enne originario del Bangladesh localizzato con l'applicazione del telefono sottratto ad una delle vittime. Tennis e Wimbledon, Paolini e Cobolli ai quarti, alle 14 tocca a Sinner che incontra il tedesco Struff. Mondiale di calcio, Belgio batte Stati Uniti 4-1 e va ai quarti, passano anche Spagna e Inghilterra. Conferita alla Valentino Garavani Giancarlo Giammetti Foundation di Vaduz, nel Liechtenstein, l'eredità dello stilista Valentino, un patrimonio da centinaia di milioni tra yacht, ville, opere d'arte e un castello in Francia. Valentino è scomparso a 93 anni senza eredi legittimi. E tutto ci risentiamo tra un'ora.

0: un bellissimo martedì, nel primo pomeriggio si apre in questo momento, dalle ore 13 alle 17 ci sono Io con te, che non so se è una promessa o una minaccia. Sono Fabiana Sera, ti auguro ogni bene, lo faccio in queste 4 ore piene zeppe di benessere, di relax, di notizie legate al green, alla sostenibilità, ai padri e alle figlie, perché il benessere che nasce camminando è l'oggetto della prima Good Life di oggi pomeriggio. La seconda, come spesso succede il martedì alle 15.40 o giù di lì, parleremo di Galateo, del bere, del rispetto generazionale. Ci andremo oggi in Corea del Sud, lo sai che stiamo anche investigando un pochino sul Galateo nei paesi un po' lontani da noi, no? Come folklore, come usi, come costumi, il tutto condito dalla migliore musica, quella che ti piace cantare, ascoltare, italiana e straniera. Il primo è un discone bellissimo che ami sicuramente, di un gruppo italiano che ci piace da impazzire. Cominciamo, buon pomeriggio.
1: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Le cose più belle non sono perfette, sono speciali.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft. Ho visto

0: Perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: I tuoi grandissimi sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non

miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà

0: Jovanotti con Come Musica nel primo pomeriggio di Dimensione Sono Soft. Tra un po', nella prima Good Life di oggi pomeriggio, ti parlo di benessere e passeggiate.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
3: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro e puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
4: Benzina alle Stelle, scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
6: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Compro orodoro.it.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Esistono momenti di grande intimità che vale la pena di ricordare, come per esempio una passeggiata con discorsi belli e autentici. Oggi c'è una giornata internazionale dal nome dolcissimo e a ricordare proprio questi momenti, la Father Daughter Take a Walk Day, letteralmente la giornata del padre con la figlia che fanno una passeggiata insieme e chiacchierano. Al di là del rapporto specifico che celebra questa giornata, il suo messaggio è universale, ovvero camminare insieme a qualcuno può fare davvero bene tanto quanto l'attività fisica che facciamo. Quando passeggiamo accanto a una persona la conversazione davvero cambia, non siamo seduti uno di fronte all'altro, non abbiamo uno schermo tra le mani, non siamo distratti dalle notifiche, quindi le parole scorrono con maggiore naturalezza e gli psicologi osservano da tempo che camminare favorisce davvero il dialogo e riduce le tensioni. Non a caso molte idee brillanti nel mondo sono nate durante una passeggiata, persino Aristotele, ne abbiamo già parlato in passato, insegnava passeggiando con i suoi allievi, lo sapevi? C'è poi il beneficio fisico, sai che bastano 30 minuti di cammino a passo sostenuto per attivare la circolazione, migliorare l'umore e addirittura contribuire al benessere generale. Quindi se unisci le due cose, insomma, va da sé che fa veramente bene. Forse il valore più grande è anche un altro: camminare insieme significa condividere del tempo, metti via i cellulari e stai insieme. Il tempo oggi è probabilmente anche il lusso più prezioso che abbiamo, quindi una passeggiata senza una meta speciale fa davvero bene. Basta un parco, una strada tranquilla, un lungomare. A volte le conversazioni più importanti non avvengono davanti a un tavolo, ma un passo dopo l'altro senza sapere neanche dove andare. Il benessere nasce proprio lì, nel movimento, nell'ascolto attivo e nella presenza reciproca. Good Life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: L'altro giorno con una mia amica si parlava proprio di una delle canzoni più belle di Michele Zarrillo. Io ho detto: secondo me è La notte dei pensieri. Tu che cosa ne pensi? A chiudere la nostra prima ora insieme in questo 7 luglio, adesso in linea la nostra redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1000 lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Benzina alle stelle. Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: Ti aspettiamo da Clerici Auto nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. ClericiAuto.it.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Buon pomeriggio dalla redazione. Da Fabrizio Gaias, rimane in carcere il 22enne di Conegliano, originario del Gambia, arrestato dopo aver colpito senza motivo con una ventina di coltellate un 55enne davanti a un bar di Milano. Secondo il GIP, il giovane può colpire ancora, disposti anche a accertamenti psichiatrici. Il precedente in Inghilterra, l'ipotesi della radicalizzazione perquisita dalla Digos, la casa dei genitori. Si pente dal carcere il capo ultra dell'Inter Marco Ferdico. Le confessioni finora secretate rivelano un patto tra le due curve milanesi sul bagarinaggio dei ticket in vista della semifinale di Champions League Milan-Inter del 2023, l'ombra dell'andrangheta anche sulla curva milanista. Una donna di 59 anni residente a Milano è stata trovata senza vita a Sanremo. Sulle cause del decesso indagano i carabinieri, l'ipotesi più accreditata è quella dell'omicidio. Morire di caldo o morire di fame? Oggi a Milano la protesta dei rider organizzata dall'USB. Riunione alle 15 nella sede di via Padova, poi corteo verso la prefettura. Tennis, Wimbledon, Paolini e Coboli ai quarti. In questi minuti Sinner incontra il tedesco Struff. Ad ancora il vertice NATO è arrivato il presidente americano Trump. Ci devono informazioni sensibili alla Russia. Arrestati a Roma due ex 007. Tutto, ci ritroviamo tra un'ora.
0: Eccomi ancora una volta con te, ringrazio e saluto anche i nostri giornalisti, la nostra redazione, grazie anche a te perché hai scelto Dimensione Suono Soft, perché è la tua radio del benessere, del relax e molto spesso a inizio ora, lo sai, anche la tua radio degli eventi legati al territorio. Parliamo di questo weekend, dai, così magari la settimana si accorcia. Musica, spettacoli, street food, ti sto parlando di questo weekend 10-12 luglio all'Idroscalo di Milano, perché arriva la Notte Rosa, ovvero tre giorni di festival a ingresso gratuito per ballare, per divertirci tutta la notte. Si inizia venerdì con una bella nostalgia anni 90, perché la musica degli anni 90, oltre alla moda, ti parlo da femmina, oltre alla moda anni 90 anche la nostalgia della musica anni 90 ci piace a morire. Una serata dedicata a grandi successi, animazione, street food dalle ore 18, poi sabato anche una serata dedicata alle sigle dei cartoni animati. Insomma, il programma è fittissimo, informati sul web Notte Rosa all'Idroscalo di Milano. Vai, come dico sempre, divertiti e facci sapere se ti è piaciuto. Intanto continuiamo, c'è la musica di Dimensione Suono Soft, primo disco di quest'ora, una grande artista italiana, Anna Oxa, che arriva con Quando nasce un amore. Io ti auguro buon pomeriggio.
7: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
9: Quel bacio sapeva di ciliegia. Era

dolce e fragile. Quel sapore che non scordi facilmente, che ti fa capire quanto si è fortunati ad avere un bacio di quel tipo. E lo tieni stretto il più a lungo possibile, perché sei consapevole che non lo troverai facilmente da nessun'altra parte.

Quando nasce un amore non è mai troppo tardi, scende come un bagliore da una stella che guardi, e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

hai una sorpresa che neanche te lo immagini. Dietro non si torna, non si può tornare giù. Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose.

0: Charlie Puth con We Don't Talk Anymore insieme a Selena Gomez. Storico sorpasso, in Germania è accaduto qualcosa di, insomma, di epocale, te ne parlo tra pochissimo.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Da DF Sport Specialist e Bicimania arrivano i saldi e gli extra saldi.
7: Solo nei giorni del 7 e 8 luglio hai un extra sconto del 10% su tantissimi articoli sportivi.
6: 7 e 8 luglio, extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania.
7: Cerca il giorno con gli extra saldi del punto vendita più vicino a te su df-sportspecialist.it.
8: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
9: Saldi? No! Dacci 4 divani! Super saldi fino al 60%! Su divani, poltrone relax, letti e materassi! E incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna! Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni. Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4. Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero e paghi da gennaio 2027. C4 Divani è a Villa Cortese sulla provinciale Legnano in Veruno.
10: C4 Divani da vivere.
9: C4.it.
11: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
1: Dimensione Suono Soft.

batteria, tastiere, basso, archi e l'inconfondibile voce di Raff.

uno strepitoso Rod Stewart su Dimensione Sono Soft con la sua versione di What a Wonderful World. Ma che cosa mi sta succedendo in Germania? Passo indietro. Se io ti chiedo qual è la bevanda, ecco, il drink preferito, se io ti chiedo di pensare alla Germania, naturalmente 90 su 100 mi dici è la birra, con l'Oktoberfest, con una tradizione millenaria, insomma. E invece che cosa sta succedendo? Nel 2025 la produzione di birra analcolica in Germania è aumentata di pari passo con con il calo di quella alcolica. Ma perché? Perché la Gen Z, i giovani, preferiscono restare in salute, e perché il mercato ha prodotto delle versioni simili, non sto dicendo uguali. I puristi adesso mi scrivono: ma che cosa stai dicendo? Ho detto simili. E quindi, pensando alla salute, il mercato sta cambiando e le versioni analcoliche sono simili come gusto a quelle alcoliche. Dunque la salute ne giova, il divertimento anche, perché magari bevendo quelle lì analcoliche poi possiamo anche guidare in serenità. Ed ecco che la Germania adesso è la regina della birra analcolica.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Dimensione suono soft, la grande musica soft di tutti i tempi e i grandi successi di oggi.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo prese.

0: All By Myself, cioè Celine Dion, a chiudere un'altra ora insieme. Grazie perché hai scelto di ascoltare anche oggi Dimensione Sono Soft, la tua radio del benessere. Adesso in linea la nostra redazione per gli ultimi aggiornamenti.
1: Ciao Sara.
2: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
1: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con

0: 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate, sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98 731. comprooroodoro.it.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
3: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. In apertura alla cronaca, a Milano un grave incidente stradale. Travolta da un camion in via Gattamelata è morta una ciclista di 67 anni. Alla guida del mezzo pesante, dotato del sensore per l'angolo cieco, un 33enne. Ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano, un 72enne di Edolo, nel Bresciano, è rimasto gravemente ustionato dalla fiamma sprigionata da una bombola del gas. Il lavoro, morire di caldo o morire di fame. A Milano la protesta dei rider organizzata dall'USB. Al governo la richiesta di riconoscere la natura subordinata del lavoro. Riunione alle 15 nella sede di via Padova e poi corteo verso la prefettura. Tennis Wimbledon a caccia della semifinale, in corso il match tra Jannik Sinner e Jan Lennard Struff. In Francia inchiesta sui falsi impieghi all'Europarlamento, Marine Le Pen dichiarata colpevole, condannata a 3 anni, 2 condonati e 1 con braccialetto elettronico. 15 mesi di interdizione, potrà poi ricandidarsi nel 2027. Vertice NATO ad Ankara, incontro tra i presidenti USA, Donald Trump e turco Recep Tayyip Erdogan. L'informazione torna tra un'ora.
4: Eccomi ancora una volta con te, sono Fabiana Sera, hai scelto di ascoltare Dimensione Suono Soft, che il martedì si trasforma anche nella tua radio delle buone maniere. Ma visto che siamo diventati molto molto educati qui in Italia, stiamo andando anche a curiosare nel galateo degli altri paesi, lo sai? Da un po' di settimane stiamo andando anche a imparare che cosa succede nel mondo, così che se andiamo in un paese straniero sappiamo già come comportarci. Oggi andiamo lontanissimo, non prima però di aver ascoltato un sacco di buona musica. Il primo discone di quest'ora arriva Lucio Battisti con Anche per te. Buon pomeriggio.
5: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
6: Ti amo. Queste frasi d'amore che tanto si ripetono non sono mai le stesse. Hanno lo stesso suono tutte quante, ma a ciascuna una vita vergine sola, se riesci a coglierla. E non stancarti mai di ripetere le parole uguali. Proverai l'emozione che sente l'anima quando vede spuntare la prima stella e poi, come la notte avanza, la vede ripetersi in altre stelle, con diversi riflessi e un'unica anima.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

0: Eros Ramazzotti con Stella Gemella. Tra un po' andiamo a curiosare nel Galateo della Corea del Sud.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Da DF Sport Specialist e Bicimania arrivano i saldi e gli extra saldi.
7: Solo nei giorni del 7 e 8 luglio hai un extra sconto del 10% su tantissimi articoli sportivi.
6: 7 e 8 luglio, extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania.
7: Cerca il giorno con gli extra saldi del punto vendita più vicino a te su df-sportspecialist.it.
8: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
9: Il fuoco è imprevedibile, la sicurezza no. Per questo GDS da 35 anni è in prima linea per proteggere aziende, edifici e persone con impianti antincendio, assistenza rapida e formazione certificata. GDS, da 35 anni, la tua tutela efficace contro il fuoco. A Lissone in via del Commercio 2, gdsantincendio.it.
10: Benzina alle stelle, scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
11: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
12: Dimensione Suono Soft.

0: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: E se mai visto piangere

Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori

giocano a dadi gli uomini, resta sul tavolo un avanzo di magia. Sono solo stasera senza di te, mi hai lasciato da solo davanti al cielo e non so leggere.

mi viene da piangere, arriva subito, mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.

piangere arriva subito. Mi riconosco, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di

0: vienimi a prendere, mi vien da piangere. Mi riconosci, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: E allora oggi ti porto in Corea del Sud, dove filosofia e galateo sociale hanno codificato un rituale coreografico per il consumo delle bevande, soprattutto quando ti trovi durante le cene di lavoro. Si chiama Anju e si basa su regole di postura e sguardi estremamente precise, volte a onorare lo status e l'età dei commensali. La prima regola dice che non si deve versare mai da soli, non ci si deve versare da soli da bere, è un gesto di puro egoismo, quindi devi sempre versare prima il bicchiere del tuo vicino, partendo dalla persona più anziana, quindi ti guardi a destra, a sinistra e poi versi prima alla persona più anziana. La seconda norma dice che quando si riceve o si versa da bere a un superiore è obbligatorio usare entrambe le mani come segno di sottomissione e rispetto, ma forse la curiosità più affascinante è la 3, riguarda il sorso. Per educazione non devi mai bere guardando in faccia una persona più anziana, quindi ci si deve girare leggermente di lato coprendo il bicchiere e la bocca con l'altra mano, e serve a proteggere la sensibilità dell'interlocutore e a mantenere intatta l'armonia visiva del tavolo. Che eleganza! Questo galateo ha una funzione psicologica straordinaria, perché sposta l'attenzione dell'atto del bere in sé alla cura ossessiva dell'altro, al rispetto, e ci ricorda come la qualità della vita sociale migliori forse drasticamente quando impariamo a calibrare i nostri gesti in base alla presenza, alla storia e alla sensibilità di chi siede di fronte a noi. Non credi? Good Life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
2: Dimensione suono soft.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

sera dei miracoli, fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro.

Sarebbe bere da passare in 100.000 in uno stadio, una sera così strana e profonda che lo dice anche la radio, anzi la manda in onda.

0: Lucio Dalla e la sua spettacolare La Sera dei Miracoli. Concludiamo insieme un'altra ora qui su Dimensione Suono Soft. Adesso cedo volentieri la linea alla nostra redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
5: Benzina alle stelle. Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: Ti aspettiamo da Clerici Auto nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Grave incidente stradale a Milano, travolta da un camion che stava svoltando a destra in via Gattamelata, è morta una 67enne in bici. Alla guida del mezzo pesante, dotato del sensore per l'angolo cieco, un 33enne. Caldo record, il Comune di Milano estende le tutele per i lavoratori all'aperto anche ai rider. Sospese o ridotte le consegne tra le 12.30 e le 16, niente bonus su rapidità e numero di interventi. Due giovani aggredite, palpeggiate e rapinate a Mantova, arrestato un 21enne richiedente asilo, individuato grazie alla geolocalizzazione del telefono rubato. Scomparso senza eredi legittimi, l'eredità da centinaia di milioni di euro dello stilista Valentino alla sua fondazione con sede in Liechtenstein. Tennis Wimbledon a caccia della semifinale, in corso il match tra Jannik Sinner e Jan Lernand Struff. In Francia, inchiesta sui falsi impieghi all'Europarlamento, Marine Le Pen condannata a 3 anni, 2 condonati e 1 con braccialetto elettronico. 15 mesi di interdizione, potrà poi ricandidarsi nel 2027. L'informazione torna tra un'ora.
0: Eccomi ancora una volta con te, hai scelto di ascoltare Dimensione Suono Soft, che è la tua radio del benessere e del relax, come ti dicevo anche alle 2, anche degli eventi legati al territorio, soprattutto questo weekend, perché un evento assolutamente da non perdere si chiama la griglia, il barbecue. Da venerdì a domenica il centro sportivo di via Re di Puglia, ti sto parlando di Monza, a Seveso, quindi provincia di Monza, diventa lo scenario della golosissima sagra della Fiorentina. Io sento già un odorino, anche se appunto non gradisco questo genere di cibo, però lo odore mi porta proprio in visibilio. È una sagra che propone specialità alla griglia con protagonista la bistecca alla fiorentina, numerosissimi piatti della tradizione come roast beef, frittura di calamari, hamburger, costine, arrosticini, cioè tutto ciò che riguarda il barbecue, anche verdure se non ti piace appunto questo genere di cibo. Ancora primi piatti, pappardelle, funghi porcini, penne al ragù, che fame, al ragù di cinghiale, anche un sacco di pomodorini, pecorino toscano con miele e dolci. La sagra è aperta da venerdì a cena fino a sabato, domenica sia a pranzo che a cena. Disponibile anche il servizio da asporto, quindi vai, divertiti e facci sapere se ti è piaciuto, ma soprattutto se hai mangiato un sacco. Centro sportivo polifunzionale Viale Re di Puglia a Seveso. Mamma mia, che fame che mi è venuta solamente leggendo un po' parte del menù. Dai, distraiamoci.

0: C'è un sacco di musica da ascoltare. Il primo discone, un pilastro del jazz mondiale, arriva Lady Etta James con la sua At Last.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: La gentilezza delle parole crea fiducia. La gentilezza dei pensieri crea profondità. La gentilezza del donare crea amore.

0: di notte alla mia.
1: Tiziano Ferro con Alla mia età, oggi giornata mondiale del cioccolato. Mamma mia, che cosa ho scoperto!
2: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
3: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
4: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
3: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
4: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
3: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
4: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
5: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro e puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
6: Cash & Carry Migros cresce ancora! Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
7: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro. Oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Compro orodoro.it.
4: Dimensione Suono Soft.

Chitarra acustica, cassa, archi e lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E ciao.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Samuele Persani con Spaccacuore. Io ho scoperto che possiamo farci anche una maschera velocissima per il viso con il cioccolato. Oggi è giornata mondiale del cioccolato, quindi ti do velocissimamente questa ricetta: 2 cucchiai di cacao amaro in polvere, 1 cucchiaio di miele che è idratante e 1 cucchiaio di yogurt bianco o di olio di mandorle. Ripeto: 2 cucchiai di cacao amaro in polvere, 1 cucchiaio di miele e 1 cucchiaio di yogurt bianco o di olio di mandorle. Applichi, lasci in posa sul tuo visino 15-20 minuti e poi risciacqui. Non lo leccare, per piacere, che poi andiamo tutti quanti a finire così che ci viene tantissima fame e sentiamo questo odore del cacao e del cioccolato. Chiunque abbia inventato e abbia scoperto che le fave di cacao e di cioccolato sono buonissime è un genio. Soprattutto abbassa il cortisolo, abbassa lo stress. Chi siamo noi per giudicare questa cosa? Naturalmente non secchiate, 1 quadratino al giorno e siamo tutti quanti meglio.

0: Claudio Baglioni, La vita è adesso, ultimo discone di oggi, prima di cedere volentieri come sempre la linea alla nostra redazione. Ma prima delle news, come al solito, a me piace tantissimo fare un recap di quello che ci siamo detti. Prima, Good Life di oggi, dedicata ad una giornata un po' bizzarra, no? La passeggiata tra padre e figlia, ma a noi piace sempre usare queste giornate internazionali, condominiali, mondiali, per cavarne una morale bella. Quindi quanto è bello passeggiare senza meta, perché nascono in compagnia, naturalmente, nascono dei discorsi belli, delle parole belle, lontano dagli schermi, lontano dai device. Seconda Good Life dedicata al Galateo, un po' lontano da noi, no? Alle esperienze, alle usanze, al folklore, agli usi e costumi di paesi molto molto lontani da noi. Oggi abbiamo imparato che cosa fanno in Corea del Sud quando si tratta di versare da bere durante anche le cene di lavoro. Tanto rispetto, tanti usi così diversi dal nostro, insomma, dai nostri usi, del nostro Galateo. Ti ringrazio, ti saluto, se vuoi ci sentiamo domani a partire dalle ore 13. Buona serata.
1: Ciao Sara.
2: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
1: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
2: Wow, e i costi?
1: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
3: Oro d'oro, super. Valuta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro. Nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22 298 731. ComprooroDoro.it.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.

0: E numerosi oggetti recuperati, tra cui orologi, gioielli, chitarre, dopo una serie di furti nelle abitazioni della Bassa Bergamasca. L'operazione è condotta dai carabinieri di Treviglio. Tennis Wimbledon a caccia delle semifinali, in corso il match tra Jannik Sinner e Jan Lennard Struff. Italia-Francia, il capo dello Stato, Sergio Mattarella, sarà a Parigi il 14 luglio per la festa della Repubblica Francese. L'informazione torna tra un'ora.
1: E ci ritroviamo anche questo pomeriggio sulla tua radio del benessere. Oggi è martedì 7 luglio 2026. Io sono Roberto, saluto e ringrazio Fabiana Sera, pronto ad accompagnarti anche oggi fino alle 21. Tanta dolce musica per te, la più bella, con i nostri successi dei giorni nostri e anche un'infinità di classici. E poi ci saranno Francesca Romana Barberini, la nostra redazione, le notizie di Good Life, Enrico Mentana. E allora iniziamo immediatamente con un aforisma e una canzone. Canzone d'amore.
2: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: L'amore puro, incondizionato, è l'essenza della felicità.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Veglio su di te, io sono il tuo guerriero.
1: Eccolo, con la sua voce incredibile nel pomeriggio della tua radio del benessere, con Guerriero Marco Mengoni.
2: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
3: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
4: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
3: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
4: Auto nuove usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo, tutto fatto con competenza.
3: Parisi Group, a Monza, Cinisello e Concorezzo.
4: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro. Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
5: Da DF Sport Specialist e Bicimania arrivano i saldi e gli extra saldi.
6: Solo nei giorni del 7 e 8 luglio hai un extra sconto del 10% su tantissimi articoli sportivi.
5: 7 e 8 luglio, extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania.
6: Cerca il giorno con gli extra saldi del punto vendita più vicino a te su df-sportspecialist.it.
7: Saldi? No! Dacci 4 divani, super saldi fino al 60%. Su divani, poltrone relax, letti e materassi. E incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna. Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni. Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4. Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interesse zero e paghi da gennaio 2027. C4 Divani è a Villa Cortese, sulla provinciale Legnano in Veruno.
8: C4 Divani da vivere.
7: C4.it.
9: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
10: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. clericiauto.it.
11: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuo. Info al 338-2298-731. Comprooro d'oro.it.
2: Dimensione Suono Soft.

0: una delle canzoni più belle al mondo. La voce è quella di Debbie Harry. Loro sono i Blondie con Heart of Glass nel pomeriggio di Dimensione Suona Soft. Ed ora ospitiamo Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buon pomeriggio, bentornati a Segreti in tavola. Stiamo viaggiando in questi giorni alla scoperta del gusto e martedì pomeriggio lo facciamo in particolare con un amico, un maestro assaggiatore delegato ONAF per Roma per il Lazio, cioè Domenico Villani. Lo stiamo facendo alla scoperta dei formaggi. Domenico, bentornato a Segreti in tavola.
3: Ciao Francesca, ben trovate, un saluto alle persone in ascolto.
2: Allora, nel nostro tour di Caseo Turismo, dove ce ne andiamo oggi?
3: Sì, siamo partiti per il nostro viaggio dal centro Italia, precisamente dalle Marche, e proseguiamo restando sempre nel cuore della penisola con un altro formaggio anch'esso conteso. Infatti ci troviamo di fronte a un prodotto inserito sia tra i prodotti agroalimentari tradizionali della Toscana che dell'Emilia Romagna. Noi però ci fermiamo in Toscana e precisamente nel Mugello per conoscere il raviggiolo vaccino del Mugello, anzi del Mugello come direbbero da quelle parti. Il Mugello è una terra nota per il celebre autodromo, ovviamente, ma vanta anche una lunga tradizione gastronomica, e tra i suoi prodotti più rappresentativi spiccano i formaggi a pasta molle e tra questi il raviggiolo è senza dubbio uno dei simboli del territorio. La sua storia affonda nelle tradizioni contadine. Un tempo veniva preparato dalle famiglie che possedevano magari una sola vacca. Il latte veniva cagliato rapidamente, il formaggio consumato quasi subito, vista la sua estrema freschezza, una caratteristica che si è conservata fino ad oggi. Il raviggiolo è un formaggio grasso, a pasta cruda e senza crosta. La pasta è bianca, morbida, cremosa, il sapore è delicato, leggermente acidulo ma attento al dolce, con il tipico profumo di latte fresco. Si produce durante tutto l'anno utilizzando principalmente caglio di vitello, anche se talvolta si ricorre a coagulanti vegetali, e proprio per la sua deperibilità viene venduto in piccole porzioni e consumato freschissimo, spesso condito semplicemente con olio extravergine d'oliva e pepe. E nella cucina locale trova spazio anche come ingrediente di ravioli e dolci tradizionali, oppure come accompagnamento alle portate principali in sostituzione del pane.
2: Bene, bene, anche questo è un bel formaggio da scoprire in qualche modo.
3: E soprattutto estivo.
2: Assolutamente sì, beh, insomma, questi giorni segnatevi dove andare. Domenico, grazie mille per averci fatto fare un altro bellissimo viaggio goloso alla scoperta dei formaggi, e ti auguro una buona serata e ci sentiamo la prossima settimana.
3: Ciao e un saluto alle persone in ascolto.
2: Ciao, l'appuntamento con Segreti in tavola invece torna qui su Dimensione Suono Soft domani. Vi aspetto, ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

0: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Tu, quell'espressione malinconica.

0: I dolci momenti che ogni giorno puoi vivere insieme a noi qui su Dimensione Sono Soft. Era James Blunt con Carry You Home. Tra poco le notizie.
1: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
3: Se ami il verde, devi conoscere Garden Bedetti. Piante e fiori, idee e progetti per giardini e terrazzi, arredo outdoor, il Weber Store dedicato al barbecue, home decor e un pet shop davvero speciale. Garden Bedetti, a Cantù in via Genova 2, aperti anche la domenica. Scopri di più su gardenbedetti.com e seguici sui social.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Caldo, il Comune di Milano estende le tutele per i lavoratori all'aperto anche ai rider. Sospese o ridotte le consegne tra le 12.30 e le 16. Niente bonus su rapidità e numero di interventi. In corso la protesta.

0: Francia e Gran Bretagna ci hanno voltato le spalle, potremmo ritirare tutti i soldati dall'Europa, parole del presidente USA Donald Trump dal vertice NATO ad Ankara. L'informazione torna tra un'ora.
1: Buon pomeriggio, sono Roberto e questa è Dimensione Sonosoft, ma parliamo di cose belle e buone perché dal 10 al 12 luglio a Porlezza, località sulla sponda comasca del lago di Lugano, un fine settimana dal gusto internazionale, una festa dai mille sapori e colori che grazie agli oltre 20 food truck del Rolling Truck Street Food, il viaggio itinerante all'insegna del gusto e della cultura gastronomica, invaderà di buoni sapori l'area mercato della cittadina lacustre. I sapori tipici della cucina tradizionale italiana si uniranno a quelli della cucina internazionale, creando aromi e profumi davvero invitanti. Fiumi di birra accompagneranno i vari piatti street food, così come l'intrattenimento di artisti di strada e migliori DJ set accompagneranno i tuoi momenti gastronomici. Questi gli orari: venerdì dalle 18 alle 24, sabato e domenica dalle 11 alle 24. Informazioni sul sito rollingtruckstreetfood.net.
2: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
3: Onda infranta nella scogliera. Riflesso d'arcobaleno. Noi ancora noi. L'unione di quell'onda che si ricongiunge nell'immensità.

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia, mai la vita.

0: Fiorella Mannoia su Dimensione Sono Soft, un'altra protagonista dell'estate e oltre, con tantissimi concerti. Fiorella canta Fabrizio De André e Ivano Fossati con il suo Anime Salve Tour. Tante le date e i biglietti li puoi trovare sui circuiti abituali.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di segreti in tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, a portata di mano.
2: Benzina alle stelle. Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
3: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. clericiauto.it.
4: Da DF Sport Specialist e Bici Mania arrivano i saldi e gli extra saldi.
5: Solo nei giorni del 7 e 8 luglio hai un extra sconto del 10% su tantissimi articoli sportivi.
4: 7 e 8 luglio, extra saldi da DF Sport Specialist e Bici Mania.
5: Cerca il giorno con gli extra saldi del punto vendita più vicino a te su df-sportspecialist.it.
6: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
7: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
8: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
7: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
8: Auto nuove usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo. Tutto fatto con competenza.
7: Parisi Group. A Monza, Cinisello e Concorezzo.
8: Parisi Group. Il nostro passato per guidare il futuro.
9: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassi MCA.com. MCA, materassi da 50 anni.
10: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Compro orodoro.it.
12: Dimensione Suono Soft.

Dolce momento, canzone intensa e voce incredibile. Diodato con Fai rumore su Dimensione Sono Soft. C'è un album uscito proprio qualche giorno fa che a quanto pare sta facendo un successo incredibile in tutto il mondo. Ma dovevamo aspettarcelo, no? Sto parlando di Madonna che su Dimensione Sono Soft ascoltiamo ora con You'll See.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Un'altra meraviglia nel nostro pomeriggio insieme, in questo martedì, qui su Dimensione Sono Soft, la tua radio del benessere. In versione acustica, uno dei grandi successi degli R.E.M. Li abbiamo appena ascoltati con Losing My Religion. E tra pochissimo ascolteremo le ultime notizie con la nostra redazione.
1: Ciao Sara.
2: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
3: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
2: Wow, e i costi?
3: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800-800-747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Caldo, il Comune di Milano estende le tutele per i lavoratori all'aperto anche ai rider. Sospese o ridotte le consegne tra le 12.30 e le 16. Niente bonus su rapidità e numero di interventi. Oggi anche la protesta dei ciclofattorini per chiedere al governo di riconoscere la natura subordinata del lavoro. Corteo dalla prefettura. Restiamo a Milano, al vaglio le immagini delle telecamere per ricostruire la dinamica dell'incidente stradale in cui ha perso la vita una 67enne in bici, travolta da un camion in via Gattamelata. Spaccio nei boschi e nei vigneti tra Pavese e Lodigiano, due arresti, operazione dei carabinieri, recuperati 7 etti di sostanze stupefacenti. Calcio, Atalanta, testa Zingonia, i cancelli del centro sportivo si sono riaperti per la prima giornata di lavoro in vista della stagione 2026-2027. Tennis, Wimbledon, Jannik Sinner in semifinale, battuto in 3 set il tedesco Jan Lernan Struff. Italia-Germania,

0: Della NATO arriva da Hormuz la notizia che una terza nave, una terza petroliera, in 24 ore è stata attaccata nello stretto, nell'attraversamento dello stretto, e sono in molti a indicare la mano iraniana in questa azione. Solo che questo comporterebbe evidentemente una rappresaglia americana, che non può avvenire durante il vertice della NATO. Questa è la questione di fondo, ma questo ci fa anche capire come si stia giocando letteralmente alla guerra e alla pace. È stata ricevuta la segnalazione di un ulteriore incidente che ha coinvolto una nave cisterna in transito nello stretto di Hormuz. La petroliera è stata colpita da un veicolo aereo senza pilota, non identificato, e ha riportato lievi danni strutturali. Perché l'Iran, se è l'Iran, come tutto lascia immaginare, compie queste azioni di disturbo? Per tenere alto, caldo il dossier, per alzare la posta nella trattativa con gli americani? O forse perché durante, in costanza ancora dei funerali di Ali Khamenei, vuole dimostrare che esiste ancora una possibilità di ritorsione, di vendetta, di escalation nei confronti degli Stati Uniti? Resta questo episodio, questo triplice episodio, che ci fa capire come la situazione è tesissima.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
2: Stai ascoltando Dimensione Suonosoft, questa è la tua radio del benessere, la radio che ti accompagna ogni giorno in diretta dalle 6 del mattino e fino alle 21 con la musica più bella e dolce. Io sono Roberto, con te fino alle 21 anche oggi. Torniamo ai nostri successi, prima un aforisma d'amore e poi, in attesa del suo nuovo album che uscirà a settembre, ritroveremo un suo classico, una canzone che si intitola Iris. Sto parlando di Biagio Antonacci.
3: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
4: Gli innamorati hanno, come i pazzi, un cervello tanto eccitabile e una fantasia tanto feconda che vedono assai più cose di quanto la fredda ragione riesca poi a spiegare.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: meravigliosi anni 80 Adventures con Broken Land su Dimensione Suono Soft, e questa sera con Good Life festeggeremo un grande della musica. Faremo i nostri auguri a Ringo Starr.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Cash & Carry Migros cresce ancora! Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
3: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
4: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
3: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
4: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
3: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
4: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
5: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
6: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
5: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
6: Auto nuove usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo. Tutto fatto con competenza.
5: Parisi Group, a Monza, Cinisello e Concorezzo.
6: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
9: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
10: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
11: Contesto stabile anticiclonico in Piemonte e Lombardia nelle prossime ore, con correnti da nord-ovest che trasporteranno a tratti delle velature e favoriranno un ulteriore aumento delle temperature per via dei venti di caduta, dunque temperature massime mercoledì fino a 38-39 gradi in pianura, in città, a Milano e Torino, seppur con umidità piuttosto bassa, quindi sarà un caldo torrido con poca afa. Avremo poi nei giorni successivi ancora condizioni soleggiate e clima caldo, verso il weekend possibilità di qualche temporale. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: La musica dei ricordi su Dimensione Sonosoft con Limahl e Never Ending Story. Siamo all'ultimo appuntamento Good Life di oggi e in occasione del suo 86esimo compleanno, Ringo Starr oggi viene celebrato non solo come storico batterista dei Beatles, ma anche per il suo messaggio di pace, ottimismo e gentilezza, racchiuso nel celebre motto Peace and Love. Mancino di natura, ha sviluppato uno stile unico suonando una batteria per destrorsi, contribuendo al suono inconfondibile della band. Inoltre, alcuni celebri titoli dei Beatles come A Hard Day's Night e Tomorrow Never Knows nacquero dai suoi spontanei ringoismi, ovvero esclamazioni estemporanee che John Lennon e Paul McCartney trovarono così geniali tanto da trasformarle in canzoni immortali. Infine, una curiosità: da anni ogni 7 luglio Ringo Starr chiede a tutti i fan del mondo di fermarsi, fare il segno della pace e dire ad alta voce Peace and Love.
1: Dimensione Suono Soft. Tienimi.

0: mette un fuoco d'artificio.
1: La compagna ideale, ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Una dolce canzone cantata in maniera assolutamente dolce. Ronan Keating con When You Say Nothing At All nella sera di Dimensione Suona Soft. Tra poco le notizie.
1: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro e puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
2: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Caldo, il Comune di Milano estende le tutele per i lavoratori all'aperto anche ai rider sospesi.

0: Giornata di allenamento a Zingonia in vista della stagione 2026-2027. Tennis Wimbledon, Jannik Sinner in semifinale, quarti domani in campo, Jasmin Paolini sfiderà l'Ucraina Marta Kostyuk, Flavio Cobolli, Arthur Ferri. Il furto di fentanyl, vertice a Palazzo Chigi, ipotesi di una stretta sulla custodia di farmaci con effetti stupefacenti. L'informazione torna tra un'ora.
1: Ringrazio la nostra redazione per gli ultimi aggiornamenti e a te auguro una buona serata e buon ascolto con i successi della tua radio del benessere. Io sono Roberto e anche oggi insieme fino alle 21 e allora ecco per te un nuovo aforisma d'amore e poi la dolcezza di una delle canzoni più belle di Mango, la sua Lei Verrà.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
3: La vita o è follia, o è noia, o è amore.
4: Lei verrà, io ne ho già sete. Lei verrà nel tempo.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Eros Ramazzotti sulla tua radio del benessere. Per lui è un momento di pausa ora anche dal suo tour per prendersi cura della propria salute e delle sue corde vocali, quindi tanti auguri ad Eros Ramazzotti. Lo abbiamo ascoltato nella sera della tua radio del benessere con Un'emozione per sempre.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
4: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
5: Da DF Sport Specialist e Bicimania arrivano i saldi e gli extra saldi.
6: Solo nei giorni del 7 e 8 luglio hai un extra sconto del 10% su tantissimi articoli sportivi.
5: 7 e 8 luglio, extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania.
6: Cerca il giorno con gli extra saldi del punto vendita più vicino a te su df-sportspecialist.it.
7: Saldi? No! Dacci 4 divani, super saldi fino al 60%. Su divani, poltrone relax, letti e materassi. E incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna. Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni. Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4. Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero e paghi da gennaio 2027. C4 Divani è a Villa Cortese, sulla provinciale Legnano in Veruno.
8: C4 Divani da
7: C4.it.
3: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
9: Contesto stabile anticiclonico in Piemonte e Lombardia nelle prossime ore, con correnti da nord-ovest che trasporteranno a tratti delle velature e favoriranno un ulteriore aumento delle temperature per via dei venti di caduta, dunque temperature massime mercoledì fino a 38-39 gradi in pianura e in città a Milano e Torino, seppur con umidità piuttosto bassa, quindi sarà un caldo torrido con poca afa. Avremo poi nei giorni successivi ancora condizioni soleggiate e clima caldo verso il weekend, possibilità di qualche temporale. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff. Ora

Zucchero è la sua versione di Wonderful Life appena ascoltata nella nostra serata insieme qui sulla tua radio del benessere. Lo sai che anche tu puoi scegliere la musica di Dimensione Sono Soft? Sì, lo puoi fare partecipando al nostro test Musica Soft. È un sondaggio online dove ogni settimana trovi decine di canzoni da ascoltare e da votare, e puoi anche proporre le canzoni che tu vorresti votare nei prossimi sondaggi. Vai sul sito dimensionesonosoft.it.

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

0: È proprio questa l'ultima canzone del martedì insieme nella sera di Dimensione Suona Soft. Negramaro con la loro versione di Meraviglioso. E anche per questa sera siamo al momento dei saluti. Sono Roberto, ti ringrazio per l'ascolto. Tra pochissimo l'ultimo spazio di oggi dedicato all'informazione con la nostra redazione e a seguire poi ci saranno le nostre canzoni d'amore a tenerti compagnia per tutta la sera. Si tornerà in diretta domani mattina, l'appuntamento è alle 6 puntuali con Laura Buono per la sveglia e anche io ti aspetto domani nel pomeriggio dalle 17. Buona serata, ciao!
1: Ciao Sara.
2: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
3: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
2: Wow, e i costi?
3: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800-800-747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Caldo, il comune di Milano estende le tutele per i lavoratori all'aperto anche ai rider. Sospese o ridotte le consegne tra le 12.30 e le 16. Niente bonus su rapidità e numero di interventi. Restiamo a Milano, al vaglio le immagini delle telecamere per ricostruire la dinamica dell'incidente stradale in cui ha perso la vita una 67enne in bici, travolta da un camion dotato del sensore per l'angolo cieco in via Gattamelata. Alla guida un 33enne, risultato negativo all'alcol test. Ha aggredito un infermiere al pronto soccorso dell'ospedale Circolo di Varese, arrestato un 21enne di nazionalità albanese, 7 giorni di prognosi per il sanitario. Tennis Wimbledon, Jannik Sinner in semifinale, quarti, domani in campo Jasmine Paolini sfiderà l'Ucraina Marta Kostyuk, Flavio Cobolli, Arthur Ferri. Vertice ad Ankara, la premier Giorgia Meloni al tavolo con i presidenti USA, Donald Trump e della Turchia, Recep Tayyip Erdogan per la cena dei leader NATO. È tutto per l'informazione. Buona serata con Dimensione Suono Soft.
6: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
7: Ah, nei primi tempi di un amore, i baci nascono così naturalmente. Pullulano senza conoscer tregua. E sarebbe più difficile contare i baci che ci si è scambiati in un'ora che i fiori in un campo al mese di maggio.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Benzina alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
2: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
3: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
4: Il fuoco è imprevedibile, la sicurezza no. Per questo GDS da 35 anni è in prima linea per proteggere aziende, edifici e persone con impianti antincendio, assistenza rapida e formazione certificata. GDS, da 35 anni, la tua tutela efficace contro il fuoco. Alissone in via del Commercio 2, gdsantincendio.it.
5: Il tuo giardino merita di più. The Garden Bedetti, trasformiamo gli spazi all'aperto in veri angoli di comfort. Salotti, pergole, tavoli, sedie e cucine da esterno. Dal moderno al rustico, tutti di qualità premium. Bedetti Garden, il tuo giardino, la tua personalità. A Cantù in via Genova 2 e su gardenbedetti.com. Anche la domenica.
0: Canzoni d'amore.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Ciao Sara.
3: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
2: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
3: Wow, e i costi?
2: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ho toccato il tuo cuore. L'ho tenuto stretto fino a che non lo sentivo battere e spingere contro il palmo della mia mano. Lo proteggevo da ogni tristezza, da ogni paura e solitudine. E tu mi hai ripagato con il contrario di ciò che io ho tenuto lontano da te.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Da DF Sport Specialist e Bicimania arrivano i saldi e gli extra saldi.
3: Solo nei giorni del 7 e 8 luglio hai un extra sconto del 10% su tantissimi articoli sportivi.
2: 7 e 8 luglio, extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania.
3: Cerca il giorno con gli extra saldi del punto vendita più vicino a te su df-sportspecialist.it.
4: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Tutta la notte, canzoni.

Ti prendono al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Saldi? No! Dacci quattro divani! Super saldi fino al 60%! Su divani, poltrone relax, letti e materassi! E incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna! Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni! Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4! Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero e paghi da gennaio 2027! C4 Divani è a Villa Cortese, sulla provinciale Legnano in Veruno.
3: C4 Divani da vivere.
2: C4.it.
1: Canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Io ti amo non solo per ciò che sei, ma per ciò che io sono quando sono con te. Io ti amo non solo per ciò che tu hai fatto di te stessa, ma per ciò che tu stai facendo di me. Io ti amo per la parte di me che riesci a tirare fuori.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
0: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
2: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
0: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
2: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
0: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
2: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato. Ma nella

ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Cash & Carry Migros cresce ancora! Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
1: Tutta la notte, canzoni d'amore. Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
3: Smetterò di amarti solo quando un pittore sordo riuscirà a dipingere il rumore di un petalo di rosa cadere su un pavimento di cristallo di un castello mai esistito.

0: Canzoni d'amore, tutta la notte, senza pausa, su Dimensione Suono Soft.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
2: Che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
2: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
1: Tu sei il mio ieri.

0: ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Non dubitare mai del mio amore, perché è così grande che mi ci perdo anche io.

Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: L'amore non è un dovere, è una grazia. Bisogna averne molto dentro di sé per poterlo dare agli altri.